Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come voglio vivere la mia vita? Voglio vivere la mia vita semplicemente per sopravvivere. Quando c'è un problema cerco di dimenticarlo, passare avanti. Quando cerco di godermi le cose belle, in qualche modo la vita va avanti, no? Un po' come si diceva, fra pane e circo. Vado avanti, durante il giorno affronto le cose, ci sono i lavori, arrivo a casa, guardo la TV qualcosa, faccio due chiacchiere per non sentire certe cose e schiacciare le mie pensieri, bevo qualcosa, fumo qualcosa, che ne so io, ognuno fa il suo, e così spingo la vita in avanti. Questo è un modo, una scelta, consapevole o meno, possibile. Ognuno è libero. L'altra possibilità è quella in cui io vado e dico no, io la mia vita la voglio vivere essendo padrone di me stesso. Voglio utilizzare la vita per crescere, per migliorare, per morire una persona migliore di quella che è nata, per far parte di un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. A questo punto non posso sprecare la vita e neanche scappare dai conflitti interni, dalle difficoltà che ci sono. Perché quando una tensione interna sorge dinanzi a una situazione è perché riflette qualcosa dentro di noi che dobbiamo affrontare. E ben venga che sorga, perché questo ci permette di poterla affrontare. Certe volte piano, non subito tutto però. E se noi vogliamo veramente vivere in questo modo, dobbiamo stare attenti alle sostanze che si prende, al modo in cui si mangia, al modo in cui viviamo.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Virgin. Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Estos Dos e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi vi porto un argomento che suona quasi come magia, il potere dei sogni. La scienza sta iniziando a esplorare una connessione affascinante tra il nostro sonno e la sostenibilità. Sì, avete capito bene, il modo in cui dormiamo potrebbe essere la chiave per salvare il pianeta. Immaginate se migliorare la qualità del sonno potesse influenzare positivamente le nostre scelte quotidiane, facendoci diventare più consapevoli e responsabili verso l'ambiente. Studi recenti suggeriscono che un sonno migliore non solo ci fa sentire più riposati, ma potrebbe anche spingerci a fare scelte più ecologiche, come ridurre gli sprechi, adottare uno stile di vita più semplice e fare acquisti più sostenibili. E se vi dicessi che il segreto per un futuro più verde potrebbe risiedere proprio nei nostri sogni? La ricerca sul sonno sta esplorando come il riposo influisca sulle nostre decisioni e magari, migliorando il nostro sonno, potremmo migliorare il mondo in cui viviamo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il nostro sonno potrebbe essere il primo passo per un mondo più consapevole e il risveglio potrebbe essere la chiave per il cambiamento.
2: E tu sei wise?
3: Oh yeah. I like this one.
4: What?

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore e annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuti nello spazio dove diamo voce alle urgenze ecologiche che ci riguardano tutti.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un angolo remoto del pianeta, un luogo che sembra uscito direttamente dal film di Avatar. Benvenuti a Socotra, isola dello Yemen, sperduta nel mar arabico e soprannominata l'isola aliena. Qui più di un terzo delle specie vegetali non esiste in nessun'altra parte del mondo, come il celebre albero del sangue di drago, con la sua chioma ombrello e la resina rossa, che da secoli affascina alchimisti e viaggiatori. Le spiagge candide e deserte, le grotte profonde e le montagne custodiscono paesaggi lunari che sembrano appartenere a un pianeta dimenticato. Sfortunatamente, o per fortuna, visitare Socotra non è semplice. Non ci sono voli diretti da molti paesi e l'instabilità politica dello Yemen rende l'accesso all'isola molto complicato. Servono permessi speciali e i collegamenti sono limitati a poche compagnie autorizzate, spesso con scali lunghi e visti difficili da ottenere. Proprio per questo, chi riesce ad arrivare parla di un'esperienza imperdibile, un luogo intatto dove il tempo sembra essersi fermato e dove la natura racconta ancora storie millenarie, senza filtri. Socotra è un'isola difficile da raggiungere, sì, ma forse è proprio questo che la rende così magica, è un po' aliena.
2: Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle leve della persuasione, il principio della scarsità, ovvero quel fenomeno psicologico che suggerisce che qualcosa più è raro o difficile da ottenere e maggiore sarà il nostro desiderio di averlo. Questo principio è utilizzato nel marketing, dove oggetti e offerte limitate tendono ad attirare la nostra attenzione. Secondo il principio della scarsità, la percezione di una risorsa limitata aumenta il suo valore. Quando pensiamo che qualcosa sia in pericolo di esaurirsi, reagiamo con un forte impulso a ottenere quel qualcosa, anche a costo di fare scelte impulsive. Questo effetto si riflette in molteplici aspetti della nostra vita, dalla compravendita di beni rari alle relazioni, dove la percezione di non poter avere qualcuno aumenta il nostro desiderio nei suoi confronti. La scarsità si lega anche alla paura di perdere. Temiamo che, non agendo in fretta, possiamo perdere un'opportunità che non si ripeterà, generandoci ansia. Essere consapevoli dell'effetto della scarsità ci aiuta a prendere decisioni più razionali. Invece di cedere alla pressione di una disponibilità limitata, possiamo valutare oggettivamente se la risorsa sia effettivamente indispensabile per noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Sei

0: Morinda citrifolia per gli amici botanici, è un frutto tropicale che arriva dalle isole del Pacifico con l'aria di chi ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare, tipo gente che lo mangia volontariamente. Usato da secoli nella medicina tradizionale polinesiana, il noni era considerato una panacea, antidolorifico, antibatterico, antinfiammatorio, insomma, di certo non se lo mangiavano per piacere, siccome l'unica cosa che non cura è il suo cattivo gusto. Esteticamente sembra una patata con l'ansia e il profumo, beh, diciamo che lo senti prima di vederlo. Viene chiamato anche cheese fruit, per il suo odore vagamente caseario, anche se formaggio dimenticato in palestra sarebbe più accurato. Ma passiamo ai benefici. Il noni contiene antiossidanti, vitamine C, potassio e composti chiamati irodoli, che sembrano avere effetti positivi su infiammazioni, sistemi immunitari e livelli di energia. Il succo di noni, infatti, è diventato anche una celebrità tra gli amanti del detox, quelli che credono che tutto si risolva con una bottiglietta e un hashtag motivazionale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, i soldati americani nelle isole del Pacifico impararono a usarlo come fonte di nutrimento d'emergenza, perché nulla dice sopravvivenza come qualcosa che sa di spogliatoio adolescenziale alla sesta ora. In sintesi, il noni è brutto, puzzolente, è difficile da mandare giù, ma fa bene e tanto basta. Come certe verità, o certe verdure bollite, o le riunioni alle 9 del mattino, insomma, forza e coraggio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sustoshi, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo della tendenza del turismo esperienziale in spazi naturali protetti. Oggi i viaggiatori cercano esperienze autentiche, immerse nella natura, lontano dalle rotte turistiche tradizionali. Il turismo esperienziale sta guadagnando terreno con un crescente interesse per attività come escursioni, campeggi e sport all'aperto, tutto in parchi naturali e riserve ecologiche. Un esempio straordinario? Il Parco Nazionale del Gran Paradiso in Italia. Qui i visitatori non solo possono fare trekking tra vette mozzafiato, ma partecipano anche a esperienze educative che insegnano la conservazione della fauna locale, come il progetto di tutela del camoscio. Dormire sotto le stelle o camminare tra boschi incontaminati diventa un modo per connettersi profondamente con la natura e capire quanto sia importante proteggerla. Il turismo esperienziale non è solo divertimento, è un'opportunità per sensibilizzare i viaggiatori sull'importanza di tutelare questi luoghi unici. Ogni passo nei sentieri naturali ci rende più consapevoli del nostro impatto sul pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché l'avventura più bella è quella che lascia il segno senza danneggiare nulla.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, qui siamo a Wonder and Wonder e oggi voglio parlarvi di una terra selvaggia del Sud America, la Patagonia, una terra vastissima che si estende tra l'Argentina e il Cile, un luogo dove la natura selvaggia domina incontrastata, tra montagne imponenti, steppe infinite e ghiacciai mozzafiato. Questa è la regione che ci porta ad immaginarci una bellezza primordiale e un senso di libertà senza confini. E a proposito di immaginari da sogno, se siete fortunati durante qualche escursione, la cosa più bella che vi potrebbe capitare è di trovarvi in mezzo a una corsa di cavalli selvaggi. Immaginate spazi di terra infiniti con montagne maestose sullo sfondo, il tramonto che scende e la luna che inizia a brillare e una mandria di cavalli che corrono liberi. Infatti, in Patagonia, i cavalli non sono solo compagni di viaggio, sono esseri liberi che scorrazzano i vasti paesaggi, cavalcando con grazia tra venti forti e colline ondulate. Questo animale è molto rispettato proprio per la sua natura ribelle e imponente. E poi ci sono le carreras della Patagonia, le corse con i cavalli, un'esperienza unica per unire l'uomo all'animale, un legame totale di fiducia. Queste corse infatti non sono delle competizioni, ma dei veri e propri riti di libertà, dove l'adrenalina del galoppo si fonde con il rispetto per la natura selvaggia. Ogni corsa quindi è un inno alla forza di questa terra, dove il cavallo è il protagonista, ma anche il simbolo di un legame profondo con la libertà. Qui non si tratta di velocità pura, ma di saper vivere in sintonia con l'ambiente e con il proprio compagno a quattro zampe. E che dire di più? Se anche voi siete amanti di questo animale incredibile, la Patagonia, col suo spirito naturale e selvaggio, è sicuramente un luogo che vi rimarrà nel cuore. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: La città del futuro.
1: Le città sono sempre più affollate, il suolo è sempre più cementificato e i cambiamenti climatici non fanno sconti. Ma una risposta sostenibile e innovativa potrebbe arrivare dall'acqua. Oggi parliamo di houseboat, le case galleggianti. Una scelta abitativa sempre più diffusa nel mondo e soprattutto sempre più green. La cementificazione delle città ha conseguenze ambientali gravi. Il suolo impermeabilizzato amplifica alluvioni, siccità e inquinamento. Le houseboat, vere abitazioni su barche o piattaforme galleggianti, non consumano terreno, sfruttano laghi, fiumi, canali e lagune, trasformando l'acqua in una risorsa abitativa. Molte sono case prefabbricate off-site, cioè costruite in fabbrica e montate in loco, riducendo costi, sprechi e impatti ambientali. Le case galleggianti moderne sono autosufficienti. Pannelli solari, isolamento termico e materiali riciclabili rendono l'abitazione a zero emissioni. Alcune sono addirittura costruite da barche dismesse, in un perfetto esempio di economia circolare. E se restano fisse, non inquinano nemmeno per spostarsi. Oltre al risparmio energetico, offrono un contatto diretto con la natura anche in città, migliorando il benessere fisico e mentale. Nel mondo, la vita sull'acqua è una realtà in espansione. Amsterdam ha 2.400 houseboat e un intero quartiere galleggiante, Ageburg con ville ecosostenibili. A Berlino e Londra le barche diventano casa. C'è chi vive tutto l'anno su narrow boat, tra verde e silenzio. A New York le houseboat del Queens offrono un'oasi sospesa nel caos urbano e a Dubai la casa galleggiante diventa lusso estremo. Ville su tre piani con piscina e autonomia energetica. Anche in Italia si può provare la vita sull'acqua. Sul fiume Sile in Veneto, in Sardegna, lungo la costa adriatica. In più, le houseboat sono anche una forma di turismo sostenibile. Niente aerei o auto. Si viaggia a ritmo lento, a contatto con i paesaggi. Si possono affittare per scoprire il Portogallo, i canali d'Olanda o le Highlands scozzesi, in piena sicurezza e con tutti i comfort. Vivere o viaggiare sull'acqua non è solo uno stile di vita. È un passo verso un futuro più leggero, flessibile e sostenibile. Alla prossima puntata con nuove idee per abitare il nostro mondo in modo più green e consapevole.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'effetto spettatore. Nel 1964 a New York una donna di nome Kitty Genovese fu aggredita mentre decine di persone sentivano le sue urla e nessuno intervenne. Questo evento ha ispirato lo studio dell'effetto di inibizione da spettatore, un fenomeno per cui, in situazioni di emergenza, le persone tendono a non agire se sono presenti altri testimoni. La spiegazione risiede in due meccanismi psicologici. Il primo è la diffusione di responsabilità. Più persone assistono a un evento e meno ciascuna si sente personalmente responsabile di intervenire. Il secondo è il conformismo sociale. Se gli altri non fanno nulla, tendiamo a pensare che non sia necessario agire. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che se una persona sviene in un luogo affollato, ha più probabilità di essere aiutata se ci sono pochi presenti, rispetto a quando la folla è numerosa. Tuttavia, basta che una persona faccia il primo passo, per rompere questo effetto e incoraggiare gli altri a intervenire. Essere consapevoli di questo fenomeno ci aiuta a contrastarlo. Assumersi la responsabilità personale e non aspettare che gli altri agiscano può fare la differenza tra la vita e la morte. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. La strada dell'imprenditoria lastricata di celebri rivalità come quella tra Ferrari e Lamborghini, Puma e Adidas, McDonald's e Burger King. E a volte è proprio questa rivalità che dà forza e spinta creativa a un imprenditore o imprenditrice, come nel caso di Elizabeth Arden, di cui oggi parleremo, la cui più acerrima competitor fu Elena Rubinstein. Nacque in Canada nel 1878, quinta di 5 figli. Abbandonò presto gli studi di infermieristica per trasferirsi a New York, dove, dopo una breve esperienza in un istituto di bellezza, decise di fondare la sua società grazie a un prestito dal fratello, perché la banca glielo rifiutò in quanto donna non sposata. Aprì così nel 1910 il suo primo salone sull'iconica Quinta Strada e per renderlo riconoscibile decise di colorare il portone di rosso. Nacque così l'inimitabile Red Door di Elizabeth Arden. Durante la storica marcia delle suffragette nel 1915 distribuì alle manifestanti un rossetto rosso che divenne il simbolo della lotta all'oppressione maschilista. Leggenda vuole che il suo più iconico prodotto, Late Sour Cream, fosse originariamente un balsamo lenitivo formulato per i suoi amati cavalli. Rompendo gli schemi, condusse un programma radiofonico settimanale sulla NBC per insegnare la via della bellezza di Elizabeth Arden e nell'età d'oro di Hollywood trasmise il primo beauty spot della storia nelle sale cinematografiche. Fu la prima imprenditrice e la seconda donna a finire sulla copertina del prestigioso settimanale Time. Prima di lei c'era stata soltanto la regina Elisabetta II. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il nostro futuro si gioca anche su ciò che oggi buttiamo via. Ogni anno nel mondo si producono oltre 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, cosiddetti RAEE, frigoriferi, lavatrici, telefonini, stampanti, TV.

Eppure solo il 17% viene raccolto e riciclato correttamente. Il resto finisce spesso disperso, con conseguenze disastrose per l'ambiente e per la salute. Fortunatamente esistono metodi semplici e accessibili per smaltire correttamente questi rifiuti, ma non tutti li conoscono. Per questo è importante fare informazione, cultura e anche arte. Lo sa bene Giorgio Arienti, direttore generale di Erion WEE, il consorzio che si occupa proprio della gestione dei RAEE in Italia secondo i principi dell'economia circolare. Un impegno che va dalla raccolta alla sensibilizzazione, fino alla creazione di progetti culturali capaci di parlare a tutti. Ed è così che nasce I tempi cambiano, un'opera d'arte unica nel suo genere firmata dal grande Michelangelo Pistoletto. L'artista ha creato un tempio contemporaneo con materiali riciclati, colonne di lavatrici, fregi di frigoriferi, una struttura inclinata che simboleggia il passaggio dall'era del consumo a quella del recupero. Alta più di 3 metri e pesante quasi 3 quintali, l'opera è esposta nei chiostri di San Barnaba a Milano e sarà visitabile gratuitamente per i prossimi 3 anni. Un modo potente e simbolico per dire: lo scarto può diventare risorsa, bellezza, riflessione. Ma cosa sono esattamente i RAEE? Sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche suddivisi in 5 categorie: frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici, schermi e monitor, piccoli elettrodomestici e informatica, lampadine e luci a LED. In Italia nel 2024 Erion WEE ha gestito 237.000 tonnellate di RAEE, in aumento rispetto all'anno precedente. Ma siamo ancora lontani dagli standard europei. Dovremmo raccoglierne il doppio. Dietro ogni gesto di riciclo c'è un'opportunità. Ridurre l'impatto ambientale, recuperare materie prime, creare lavoro e proteggere la salute. E se tutto questo si unisce all'arte, il messaggio arriva ancora più forte. Qui su Wise Radio vi invitiamo a guardare i rifiuti con occhi nuovi, perché, come ci ricorda Pistoletto, i tempi cambiano. E anche il modo di costruire il futuro

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli, lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagrahi, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato, tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida. Non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere. Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta, consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Langsat. Per gli amici botanici, Lansium domesticum, il Langsat è uno di quei frutti che passano inosservati finché non li assaggi. Poi, all'improvviso, ti chiedi perché nessuno te l'abbia mai fatto assaggiare prima. Originario del sud-est asiatico, in particolare della Malesia, l'Indonesia e della Thailandia, il Langsat ha tutto quello che serve per entrare nel pantheon dei superfood, ma senza fare la star. È il tipo che arriva in silenzio, ti salva la giornata e poi torna nell'ombra. Batman, ma commestibile. Dietro una buccia opaca e sottile che sembra presa in prestito da una patata stanca, si nasconde una polpa traslucida, divisa in spicchi, dal gusto che oscilla tra l'uva e il pompelmo, con un pizzico di mistero. Ma la vera magia è dentro. Vitamine A per la vista da falco, vitamine C per le difese immunitarie da ninja e antiossidanti, perché, santo cielo, li odiamo questi radicali liberi. Il Langsat contiene anche fibre che fanno bene all'intestino, ma senza effetti collaterali da film horror. Insomma, è un frutto che lavora sodo e non si lamenta nemmeno. La buccia, invece, se bruciata, allontana le zanzare, mentre i semi, se ridotti in polvere, servono per curare la febbre. Ecco, questo è uno di quei rari casi in cui anche gli scarti fanno curriculum. Il Langsat non è un frutto che urla superfood dalla vetta di un avocado toast, ma è il tipo che ti salva la giornata senza chiedere nulla in cambio. E ammettiamolo, in un mondo così rumoroso, fa quasi scandalo un Bruce Wayne. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Benvenuti a Behind. Siete pronti per un tuffo nel passato? Con uno dei brani più iconici della storia del rock, Another Brick in the Wall di Pink Floyd. Non è solo una canzone, ma una profonda riflessione sul dolore e sull'isolamento. Roger Waters, mente creativa del Pink Floyd, ha spesso parlato della sua fragilità emotiva fin dall'infanzia. La perdita del padre durante la Seconda Guerra Mondiale, un trauma che ha segnato profondamente la sua vita, rappresenta la prima pietra di quel muro interiore. Ma non è tutto. Un altro elemento che ha contribuito al suo malessere è stato il sistema educativo dell'epoca, rigido, punitivo, incapace di valorizzare la creatività e la libertà di pensiero. Another Brick in the Wall dà voce a questa critica, raccontando un'infanzia segnata da un'educazione repressiva. Il brano va oltre la vicenda personale, diventando un manifesto contro una società indifferente ai traumi e alla difficoltà personale. Simbolo di ribellione, la canzone ha parlato a generazioni di giovani, denunciando un sistema scolastico e sociale che opprime invece di nutrire la libertà individuale. Ancora oggi, Another Brick in the Wall rimane un grido contro le ingiustizie, un invito ad ascoltare e rispettare chi cresce. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: love you.
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
1: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da Hyères nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Parliamo del nostro respiro. La respirazione consapevole è una tecnica che si concentra sulla consapevolezza del respiro per migliorare la salute fisica e mentale. Questa pratica può essere molto utile per ridurre lo stress e l'ansia, migliorare la concentrazione e regolare le emozioni. Implica la consapevolezza nel processo di respirazione, consentendo una connessione più profonda con se stessi e con le emozioni. Ci sono diverse tecniche che si possono utilizzare, come la respirazione diaframmatica o la respirazione nasale alternata. Queste tecniche possono essere apprese e praticate sempre e ovunque. La respirazione consapevole può aiutare a regolare le emozioni e a gestire i pensieri negativi, consentendo una migliore gestione delle emozioni e una maggiore chiarezza mentale. Oltre ai benefici emotivi e mentali, la respirazione consapevole può migliorare la digestione e aiutare nella gestione del peso, poiché una respirazione corretta può migliorare l'efficienza del processo digestivo. Grazie per l'ascolto e ricorda, la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di fiducia, uno degli elementi fondamentali che costituiscono una relazione solida, sia personale, professionale oppure romantica. Costruire fiducia richiede tempo, consistenza e impegno, ed essa si fonda su azioni concrete, come la trasparenza, la comunicazione aperta e la coerenza nel comportamento. La fiducia è un processo delicato che cresce giorno dopo giorno, ma può essere anche facile distruggerla. Quando una delle parti coinvolte tradisce le aspettative dell'altra, la fiducia vacilla e spesso diventa difficile da ricostruire. Le delusioni o i tradimenti possono essere causa di distanziamento emotivo. Uno degli aspetti più complessi è che la fiducia non è mai totalmente immutabile. Anche nelle relazioni più forti, un piccolo errore può indebolirla e ciò può portare alla rottura della connessione. La fiducia si costruisce gradualmente, attraverso l'affidabilità costante, e quando viene infranta, la riparazione richiede tempo e impegno reciproco. Un aspetto interessante è che la fiducia non dipende solo dall'affidabilità, ma anche dalla percezione della persona nei confronti dell'altro, quindi è soggettiva. Riconoscere questo aspetto ci aiuta a migliorare la nostra capacità di interagire e comunicare meglio con gli altri. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Nerio Alessandri, fondatore di Tecnogym. Un uomo convinto che la fortuna, come il talento, lo si allena e lo si crea attraverso la dedizione, l'umiltà e tanta curiosità. Nerio Alessandri fonda Tecnogym a soli 22 anni. Le prime attrezzature vengono progettate e realizzate nel proprio garage di casa. Nei primi anni 90, Tecnogym crea il concetto stesso di wellness, che ben presto si impone sul mercato come evoluzione del concetto americano di fitness. Negli stessi anni, il marchio ottiene un'enorme visibilità grazie a Michael Schumacher. Nel 1992 Schumacher è pilota della Benetton. L'anno prima, durante il suo debutto in Formula 1, si era fatto notare. Molti quindi sono gli sponsor che corteggiano la Benetton per mettere il proprio logo sulla tuta del tedesco, tra cui Nerio Alessandri. Entra quindi in contatto con Briatore, ma i prezzi per posizionare il logo in bella vista sulla tuta sono troppo alti per un'azienda come la sua. Chiede quindi di posizionare la scritta Tecnogym sotto le braccia di Schumacher, una posizione talmente nascosta che non è nemmeno inclusa nel listino prezzi. Quell'anno Schumacher conquista 8 podi e ogni volta che solleva la coppa la grande scritta Tecnogym appare lì in bella evidenza sugli schermi televisivi. Oggi Tecnogym è il leader mondiale nel settore fitness e wellness. Si stima che 55 milioni di persone utilizzino ogni giorno i prodotti Tecnogym. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina. È anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so precious.

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. I crediti di carbonio sono strumenti che certificano la riduzione o rimozione di una tonnellata di anidride carbonica dall'atmosfera attraverso progetti ambientali come per esempio la riforestazione, l'agricoltura sostenibile, energie rinnovabili e tutela delle foreste. Le aziende possono acquistarli per compensare le proprie emissioni residue, sostenendo azioni concrete contro il cambiamento climatico. I crediti si dividono in due mercati, quello regolamentato, legato ad accordi internazionali, e quello volontario, utilizzato da imprese che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale per iniziativa propria. Tuttavia il sistema presenta delle criticità. Alcuni progetti sono risultati inefficaci nel lungo periodo o sono stati strumentalizzati per operazioni di greenwashing. Di recente sono state introdotte quindi regole più severe. Per garantire maggiore trasparenza ed efficacia vengono previsti dei controlli regolari. È stata creata inoltre una nuova categoria, quella dei crediti di biodiversità, mirati alla tutela degli ecosistemi naturali, ampliando così il concetto di compensazione ambientale. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del sapo Mia. Se Madre Natura avesse un senso dell'umorismo, avrebbe sicuramente inventato il sapo Mia, l'agrume sardo più strano e raro e, diciamolo, esteticamente discutibile. Un frutto grande e bitorzoluto che sembra uscito da un esperimento scientifico mal riuscito, eppure è un superfood incredibile. Ricco di proteine benefiche, originario della Baronia, in Sardegna, questo frutto è un parente stretto del cedro, ma con una personalità molto più ingombrante. Ma la buccia spessa è una miniera d'oro per antiossidanti, vitamine e flavonoidi. Un tocca sana per il cuore e la digestione. Certo, a mangiarlo al naturale potresti chiederti se hai fatto qualcosa di male nella vita. Ma la vera magia avviene in cucina. Candito in marmellata o trasformato in liquore, diventa una delizia unica. Peccato che per arrivare al dolce devi prima affrontare un frutto che sembra una palla chiodata medievale. Per anni è stato considerato troppo strano persino per il mercato. Poi qualcuno ha capito che era un tesoro gastronomico e ha iniziato a valorizzarlo. E meno male, perché sarebbe stato un peccato perdere un frutto che oltre a essere buono è pure un test di resistenza umana. Infatti si ricava anche oli essenziali che curano tosse e raffreddore e aiutano anche l'intestino. In fondo il sapo Mia è la perfetta metafora della vita. Dura, difficile da gestire, ma se sai come prenderla può sorprenderti. Ma state attenti. Mangiarlo al naturale è il tipo di esperienza che metterà alla prova il vostro amore per i prodotti tipici. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Wise Radio. Qui siamo su Wonder and Wonder, dove parliamo di viaggi e di tutti i posti più incredibili del mondo. E allora non posso che dedicare una puntata alla classifica mondiale dei paesi più felici, che ci offre uno sguardo interessante sul benessere globale e sulle destinazioni che forse dovremmo prendere in considerazione. Per l'ottavo anno consecutivo, la Finlandia si conferma al primo posto come nazione più felice al mondo, seguito sul podio da Danimarca e Islanda. Questi paesi nordici sembrano aver trovato la formula del benessere. Ma come? Sembrerebbe soprattutto grazie a sistemi sociali solidi e un forte senso di comunità. Una sorpresa nelle top 10 è rappresentata dalla presenza del Costa Rica, che si posiziona al sesto posto, dimostrando che la felicità non è esclusiva delle nazioni più ricche. Completano la top 10 Norvegia e Lussemburgo. E per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese ha guadagnato una posizione rispetto all'anno precedente, attestandosi al 40° posto. Un segnale positivo, ma c'è ancora tanta strada da fare per raggiungere i vertici della classifica. È interessante notare che gli Stati Uniti hanno registrato la loro posizione più bassa di sempre, scendendo al 24° posto. Questo calo sembrerebbe essere attribuito a un aumento dell'isolamento sociale e a un malcontento generale verso la politica. Insomma, la classifica ci ricorda l'importanza di fattori come la fiducia reciproca, il supporto sociale e la generosità nel determinare la felicità di una nazione. Alla fine stiamo parlando dei valori chiave che ci rendono umani. Questa classifica è anche un invito a riflettere su cosa possiamo fare, individualmente e collettivamente, per migliorare il nostro benessere, ma anche quello dei nostri paesi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barbabietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barbabietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barbabietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa. Con il blocco delle importazioni di zucchero di canna, Napoleone incentivò la produzione di zucchero dalle barbabietole. Da lì nacque poi la tradizione dello zucchero europeo. Insomma, questa radice colorata non è soltanto dolce nella storia, ma è anche un alleato insospettabile per la nostra salute. E a proposito di salute, un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una delle attività più sottovalutate della nostra vita, eppure fondamentale quanto mangiare o respirare. Stiamo parlando del sonno. Quando dormiamo il nostro cervello non si spegne, anzi, lavora incessantemente per riparare, riorganizzare e consolidare informazioni. È come se ogni notte facesse le pulizie di primavera per prepararsi a un nuovo giorno. Ma cosa succede quando non dormiamo abbastanza? Studi scientifici mostrano che la privazione di sonno influenza la memoria, la capacità di concentrazione e persino l'umore. Il cervello, sovraccarico di tossine non eliminate durante il giorno, fa fatica a funzionare. E non solo, dormire poco è associato a un aumento dello stress, difficoltà a gestire le emozioni e un rischio maggiore di malattie croniche come diabete e ipertensione. Il sonno, inoltre, gioca un ruolo chiave nella creatività e nella risoluzione dei problemi. Vi è mai capitato di trovare la soluzione a un problema appena svegli? Ecco, questo è merito della fase REM, quando il cervello elabora connessioni inaspettate. Quindi dormire non è una perdita di tempo, è il segreto per vivere meglio, pensare più chiaramente e sentirsi più felice. Darsi il permesso di riposare significa prendersi cura di se stessi a partire dalla mente. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O Tamarindus indica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un toccasana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wonder and Wonder, dove vi raccontiamo le storie più affascinanti su luoghi, viaggi e ovviamente anche sulla musica che amiamo. E allora non posso non raccontarvi di Billy Joel e di come la città di Vienna ha ispirato una delle sue canzoni più celebri. È il 1977, quando Billy Joel si trova a passeggiare tra le strade della capitale austriaca ed è lì che assiste a una scena, all'apparenza semplice, facilmente trascurabile, ma che nasconde un significato potente. Una donna anziana che spazzava con calma e serenità il marciapiede davanti a un negozio. Questo gesto lo fece riflettere. A differenza del suo paese, gli Stati Uniti, dove spesso si corre contro il tempo e vige una filosofia di produttività sfrenata che non dà spazio nemmeno all'invecchiamento, Vienna gli apparve come un luogo dove ogni fase della vita ha il suo valore, dove c'è pazienza e dove anche le persone più anziane continuano a contribuire alla società con dignità. Da questa esperienza nasce uno dei suoi pezzi più iconici, Vienna, una ballata che è molto di più di una canzone, che ci dice tutto fin dalla prima frase, slow down. E infatti è un invito a rallentare, a vivere con equilibrio e a ricordare che c'è sempre tempo per raggiungere i propri obiettivi. Joel stesso ha ribadito più volte che considera questo brano uno dei suoi migliori e Vienna una città a cui rimarrà sempre profondamente legato. Quindi lasciatevi trasportare da queste note e ricordate, Vienna non è solo una città, ma uno spunto di riflessione che ci invita a goderci ogni fase del viaggio della vita.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kwandong, o Sanatum Akumatum, noto anche come frutto di sandalo. È un piccolo frutto selvatico che cresce nelle regioni aride e semiaride dell'Australia. Con un colore rosso vivo che potrebbe far invidia a un tramonto in Toscana, il Kwandong è tanto bello quanto misterioso. La sua polpa è acida e carnosa, il che lo rende una vera sfida per i più golosi. Questo frutto ha una lunga storia di utilizzo tra le popolazioni aborigene, che loro utilizzavano per preparare gelatine, marmellate e anche rimedi tradizionali. In pratica, se sei un fan dei superfood con un pedigree storico, il Kwandong è come il bisnonno che ti racconta storie incredibili sulle sue avventure. Nutrizionalmente parlando, il Kwandong è un concentrato di vitamina C, fibre e antiossidanti. È un booster naturale per il sistema immunitario ed è perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di originalità al proprio smoothie, senza sembrare però un altro hipster d'avocado. Inoltre, grazie alla sua acidità, può essere utilizzato come conservante naturale e pensate che il seme del Kwandong è così duro che in tempi antichi veniva usato come strumento per fare il fuoco. Insomma, un frutto che ti fa sia sudare che asciugare. In sintesi, il Kwandong è acido, potente e un po' esigente, come il supereroe che ti aiuta solo se dimostri di esserne degno, ma quando lo fa è una vittoria. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di espressioni facciali, ovvero quei movimenti involontari del viso che rivelano emozioni nascoste in modo quasi impercettibili. Durano meno di mezzo secondo e spesso sono difficili da cogliere, ma forniscono indizi preziosi su come una persona si sente veramente, anche quando cerca di nasconderlo. Queste espressioni universali come la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, il disgusto, la sorpresa e il disprezzo sono state studiate dallo psicologo Paul Ekman. Le microespressioni avvengono perché il cervello emotivo, responsabile delle risposte istintive, agisce più velocemente della parte razionale, rendendo difficile il controllo completo del volto. Ad esempio, un sorriso falso può essere accompagnato da una microespressione di rabbia o disprezzo, che dura solo una frazione di secondo. Allenarsi a riconoscerle richiede pratica, ma può essere utile in contesti come le negoziazioni, le indagini o le relazioni personali. Queste espressioni sono così universali che superano barriere culturali e linguistiche, offrendo un potente strumento per comprendere le emozioni autentiche di chi ci sta di fronte. Tuttavia, interpretarle correttamente richiede attenzione al contesto e agli altri segnali non verbali. Conoscere le microespressioni ci permette di entrare più in sintonia con gli altri, migliorando empatia e comunicazione. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business.
2: Mauro Papalini, Cavaliere della Repubblica ed ex presidente di Confindustria di Pesaro Urbino, è l'esempio di un self-made man partito da zero. Oggi guida la Papalini Spa, un'azienda con 2.500 dipendenti e 50 milioni di fatturato che opera nel settore cleaning e servizi integrati. A 16 anni lasciò la scuola per lavorare, iniziando a pulire vetrine nei negozi, spinto dalla voglia di fare. Dopo le prime esperienze a 20 anni fondò la sua azienda, ma a modo suo, e iniziò a cercare clienti fuori dalla provincia per non fare un torto al suo ex datore di lavoro, dai primi lavori nei negozietti e condomini. Grazie alle sue capacità organizzative riuscì a vincere le prime gare d'appalto, gestendo i servizi di pulizia all'interno di banche, caserme, ospedali e cliniche private, e nei migliori alberghi, come il Principe di Savoia, il Four Seasons e il Bulgari Hotel. Ha dichiarato che la chiave del suo successo è la specializzazione e gestione efficace. La sua azienda è infatti riuscita a crescere grazie alla settorializzazione aziendale in diverse aree: sanità, civile, industria, hotellerie e GDO, e all'inserimento di profili esperti in ogni area, come ad esempio i medici per la sanificazione ospedaliera. Oggi l'azienda opera in tutta Italia ed è anche impegnata in alcuni progetti sociali, come il reinserimento dei detenuti del carcere di Palermo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi raccontiamo un'incredibile curiosità che lega due leggende della musica, Mick Jagger e Carly Simon. Sapevate che il famoso cantante dei Rolling Stones ha prestato la sua voce per i cori in uno dei brani più iconici della musica pop degli anni 70? Stiamo parlando di You're So Vain. La canzone, uscita nel 1972, è uno dei maggiori successi di Carly Simon. Ma ciò che molti non sanno è che dietro quel ritornello inconfondibile

conoscevano bene e aveva un rapporto di amicizia. La sua presenza in You're So Vain aggiunge un tocco speciale al brano, rendendolo ancora più memorabile. Questo è un altro piccolo grande storia che arricchisce il mito di Mick Jagger, il re del rock. E adesso ascoltiamo questo bellissimo brano di Carly Simon, You're So Vain. Vi ricordo, io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Nel senso, ok, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
3: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Alessandro Morelli, un vero maestro nell'arte di combinare ingredienti freschi e sapori decisi, e uno dei suoi segreti più apprezzati è l'utilizzo dello zenzero. Noto per il suo approccio innovativo alla cucina mediterranea, Morelli ha saputo dare una nuova dimensione a piatti classici utilizzando questa radice aromatica ricca di proprietà benefiche e dalle note piccanti e fresche. Nel suo ristorante Essenza e Gusto, lo zenzero è protagonista di antipasti, primi piatti e persino dolci. È spesso utilizzato nelle marinate di carne, per esaltarne i sapori, o nei risotti, dove il suo pizzicare si sposa perfettamente con i frutti di mare. Pensate che lo chef Morelli ha trascorso un periodo in Giappone, dove ha appreso l'arte della cucina orientale, scoprendo l'importanza dello zenzero nelle ricette tradizionali. Tornato in Italia, ha deciso di integrare questo ingrediente nelle sue creazioni, portando un tocco esotico senza rinunciare però alla passione per la cucina nostrana. Il suo approccio creativo dimostra che l'innovazione può nascere dall'incontro di tradizioni diverse. La cucina non è solo un atto di preparazione, ma un viaggio alla ricerca di un equilibrio e armonia tra i sapori, culture e ingredienti. La vera magia sta nel saper unire il passato e il futuro in ogni piatto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio parlarvi di un'isola della Grecia che affaccia direttamente sulla Turchia e dove a fare sfondo al mare ci sono delle piccole casette variopinte e il silenzio della natura è interrotto solo dal canto delle cicale. Benvenuti a Simi, una piccola perla del Dodecaneso che incanta chiunque la visiti. Le sue case colorate, disposte a terrazza sulle colline, si affacciano su un porto pittoresco e ogni angolo sembra essere stato lasciato come all'origine. La sensazione che trasmette è quella di un posto di altri tempi. Simi non ha solo conquistato il cuore di tanti viaggiatori che ricercano la vita semplice, ma è risaputo che è stato un posto del cuore di Ringo Starr, il batterista dei Beatles, che visitando l'isola ne è rimasto estremamente affascinato. Per lui Simi è un luogo che ispira tranquillità e bellezza, perfetto per ritrovare se stessi. Lì l'atmosfera è così rilassata che è il posto ideale per ricercare le batterie. Questa dichiarazione del famoso musicista. Con le tradizionali taverne, i piccoli negozi d'artigianato locale, il porto, le barche di legno e il mare cristallino, è un luogo dove tutto rallenta, dove i pensieri spariscono e ogni momento si trasforma in un ricordo. Per Ringo Starr, Simi è il rifugio perfetto per trovare la pace e anche l'ispirazione. E chissà, magari i prossimi ad innamorarsi di questo angolo di paradiso sarete proprio voi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits. Sono Greg e oggi parliamo dell'amaranto. Piccolo e brillante come un gioiello, sta guadagnando popolarità come uno dei superfood più interessanti del momento. Questo pseudo cereale, utilizzato già dalle antiche civiltà inca e azteche, è ricco di proteine, fibre e minerali come ferro e magnesio. Senza glutine e incredibilmente versatile, l'amaranto sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mondo del benessere. Ma non solo i nutrizionisti ne lodano le virtù, anche le star della musica non restano indifferenti. Prendiamo ad esempio Beyoncé, la regina del pop, famosa per la sua energia straripante e le performance impeccabili. Pare abbia una dieta studiata nei minimi dettagli. Tra i suoi segreti dicono ci sarebbe proprio l'amaranto. Una fonte anonima sostiene che la cantante lo usi come un ingrediente principale per i suoi Power Bowl pre-concerto. Preparato con frutta fresca, mandorle e un tocco di miele, sembra essere l'arma segreta per affrontare coreografie spettacolari e note altissime. Chissà, forse è l'amaranto a darle quel famoso flawless look. Ed ecco dunque un altro motivo per lasciarsi conquistare da questo piccolo superfood. Se Beyoncé l'ha reso parte della sua routine, forse potrebbe trasformare anche la nostra giornata in un piccolo capolavoro. In fondo non è mai troppo tardi per aggiungere un po' di Survivor Energy al nostro piatto, vero? Amaranto, il cibo degli dèi e a quanto pare delle regine del pop. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del gioco, sì, perché il gioco non è solo per i bambini, è una parte essenziale della nostra natura. Attraverso il gioco esploriamo, impariamo e costruiamo relazione. Anche negli adulti il gioco stimola la creatività, riduce lo stress e favorisce il benessere mentale. Da un punto di vista psicologico, il gioco ci permette di sperimentare senza paura di fallire. È un terreno sicuro dove possiamo provare nuove idee e strategie. Questo vale sia per il gioco fisico, come gli sport, ma anche per i giochi mentali, come i puzzle o i videogiochi. Nei bambini il gioco sviluppa abilità sociali e cognitive, mentre negli adulti aiuta a mantenere il cervello attivo e flessibile. Anche solo dedicare qualche minuto al giorno ad attività ludiche può migliorare l'umore e la qualità della vita. Il gioco è un promemoria che non dobbiamo prenderci sempre troppo sul serio. È un invito a divertirci e a vivere il presente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: rimasta.
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
1: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli, lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagraha, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato, tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida, non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta, consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo delle bacche di goji, piccoli frutti rossi capaci di accendere l'entusiasmo di chiunque ami uno stile di vita sano. Originarie della Cina e considerate un superfood, queste bacche sono note per le loro proprietà antiossidanti, in supporto al sistema immunitario, contribuendo al benessere generale. Ma cosa succede quando il loro fascino incontra una delle più grandi star della musica? Pare che proprio la pop star internazionale Harry Styles abbia reso le bacche di goji il suo snack preferito in tournée. Durante un'intervista recente, Harry ha scherzato sul fatto che grazie alle bacche di goji riesce a mantenere energia e buon umore anche dopo maratone di concerti. Secondo il suo team, non manca mai una ciotola di bacche nel backstage. Sono come piccole bombe di felicità, ha dichiarato ridendo. E considerando il successo planetario di Harry, viene quasi da pensare che il segreto della sua vitalità risieda proprio in questi frutti miracolosi. Se il tuo sogno è di sentirti come una rockstar o semplicemente affrontare la giornata con il sorriso, le bacche di goji potrebbero essere l'alleato perfetto. Ricche di vitamine, minerali e sapore, sono il mix ideale di salute e gusto. E chissà, magari un giorno, proprio come Harry Styles, potrai vantarti di avere un superfood preferito che fa cantare anche le tue giornate. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Immaginate uno strumento finanziario che non punta soltanto al profitto, ma anche a migliorare il mondo. Questo è il cuore dei social bond. Nati per finanziare progetti con impatto positivo sulla società, i social bond sono titoli di debito emessi da governi, enti pubblici o aziende. Chi li acquista presta denaro per finanziare progetti come le infrastrutture di base, le abitazioni economiche accessibili e ancora la creazione di posti di lavoro anche tramite finanziamenti e microfinanziamenti alle piccole e medie imprese, la sicurezza e il progresso socio-economico. Durante la pandemia, ad esempio, molte istituzioni europee hanno emesso social bond per sostenere l'occupazione e la sanità pubblica. Il successo è stato enorme. Gli investitori hanno risposto con entusiasmo, attratti dalla possibilità di unire rendimento economico e responsabilità sociale. Ma attenzione, non si tratta di beneficenza. I social bond sono veri e propri investimenti. Il profilo di rischio e il rendimento sono allineati a qualsiasi altra obbligazione. Questo strumento, rispetto alle azioni, si adatta maggiormente agli investimenti sostenibili, caratterizzati per natura da un orizzonte a lungo termine. In un mondo che cerca soluzioni sostenibili, i social bond rappresentano un ponte tra finanza e solidarietà, un modo concreto per trasformare gli investimenti in strumenti di cambiamento. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
3: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo di uno dei superfood più misteriosi e affascinanti che c'è, il fungo Reishi, noto anche come il fungo dell'immortalità. Utilizzato nella medicina tradizionale cinese per millenni, il Reishi è famoso per le sue proprietà adattogene. Aiuta il corpo a combattere lo stress, rafforza il sistema immunitario e migliora il sonno. Insomma, un elisir perfetto per chi cerca equilibrio e benessere. Ma sapevi che anche le star della musica hanno un debole per questo magico fungo? Un esempio? Billie Eilish, giovane icona pop amata in tutto il mondo. La cantante, nota per il suo stile unico e la sua attenzione al benessere psicofisico, ha rivelato in un'intervista di essere una fan delle tisane e dei superfood naturali. Tra i suoi preferiti c'è proprio il Reishi, che Billie utilizza per rilassarsi dopo lunghe giornate di registrazioni e concerti. Si dice che la popstar sorseggi regolarmente una bevanda a base di Reishi per calmare la mente e mantenere alta la concentrazione durante la scrittura dei suoi testi. Chissà, forse parte del suo successo deriva anche da questo piccolo aiuto fungino. Il fungo Reishi dimostra che il confine tra natura e creatività è più sottile di quanto immaginiamo. Se può aiutare una star come Billie Eilish a trovare un equilibrio nella sua vita frenetica, chi siamo noi per non provarlo? Dopotutto, ogni buona melodia ha bisogno di un ritmo sereno per nascere. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. E rieccoci qui a Wise Radio con una nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi accendiamo i riflettori su una delle città più ipnotiche e pulsanti del mondo, detta anche la città che non dorme mai. New York City. Ma questa volta non voglio portarvi tra i famosi grattacieli di Manhattan. Voglio invece far luce su un altro volto della città, quello che si cela oltre l'East River, Brooklyn, un quartiere che rappresenta il cuore creativo e culturale della Grande Mela. Brooklyn è sinonimo di diversità. Dai murales di Bushwick agli scorci di Dumbo con il ponte Brooklyn sullo sfondo, fino alla vivissima Williamsburg, piena di locali e ristoranti alla moda. Insomma, ogni angolo racconta una storia. Ma Brooklyn non è solo arte e architettura. Brooklyn è musica, è ritmo ed è la culla di un fenomeno globale. Vi siete infatti mai chiesti, ad esempio, dove nasce la cultura hip hop? Beh, un nome che non possiamo sicuramente dimenticare è quello di Kool Herc, uno dei pionieri di questo genere. E anche se è originario del Bronx, tiene da sempre un legame speciale con Brooklyn. Negli anni 70, infatti, Kool Herc portò il suo stile unico proprio a Brooklyn, trasformando i block party in veri e propri laboratori musicali. Un aneddoto curioso? Proprio in una festa, Kool Herc sperimentò la tecnica del breakbeat, ritmo su cui si basa l'hip hop delle origini e da cui nasce poi la breakdance. Questo momento magico accese una scintilla nella comunità musicale e Brooklyn ne fu subito parte integrante. La cultura del DJing e della breakdance si diffusero rapidamente e le strade del quartiere divennero un palcoscenico all'aperto per i talenti emergenti. Oggi Brooklyn rimane un centro nevralgico della cultura hip hop. I suoi murales, i suoi club e perfino le stazioni della metro continuano a raccontare questa storia straordinaria. Quindi, se mai state pensando di fare un viaggio a New York, non fermatevi a Manhattan, ma esplorate anche Brooklyn, ricordando che non state solo passeggiando in un quartiere, ma state calpestando il terreno dove la musica ha cambiato il mondo e dove è nato anche lo street style. Io sono Ludovica e come sempre vi aspetto per un altro viaggio insieme. Alla prossima puntata qui su Wise Radio.
1: E tu sei Wise?

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del melograno. Tra i frutti più affascinanti e ricchi di storia, il melograno brilla come un vero superfood. Con i suoi chicchi rubini, sembra un piccolo scrigno della salute, pronto a sorprenderci con le sue proprietà. È una fonte straordinaria di antiossidanti, vitamina C e polifenoli, utili a combattere i radicali liberi, proteggere il cuore e rafforzare il sistema immunitario. Ma c'è di più. Il succo del melograno ha anche effetti antinfiammatori e può contribuire a migliorare la memoria. Insomma, un frutto multitasking che lavora sodo per il nostro benessere, con una grazia che poche altre piante possono vantare. Il melograno, pensate, era considerato simbolo di abbondanza e fertilità in molte culture nell'antica Grecia. E si diceva che fosse un dono di Afrodite, la dea dell'amore. In Cina, invece, è spesso regalato agli sposi come augurio di prosperità. Quindi se vi capita di rompere un melograno e spargere chicchi ovunque, consideratevi fortunati. State letteralmente seminando abbondanza. Con il suo mix di dolcezza e acidità, il melograno non è soltanto un piacere per il palato, ma anche un promemoria che il benessere, a volte, si nasconde nei dettagli, o meglio, nei chicchi. Un saluto da Greg e vi aspetto a una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di flow. Il flow è quello stato mentale in cui siamo completamente immersi in ciò che stiamo facendo, al punto da perdere la cognizione del tempo. Questo concetto, introdotto dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, descrive un'esperienza in cui sfida e abilità sono perfettamente bilanciate. Quando siamo in flow, il cervello rilascia dopamina, aumentando la concentrazione e la motivazione. Non è solo un momento di piacere, è anche una condizione di massima produttività e creatività. Si verifica spesso durante attività che ci appassionano, come scrivere, suonare uno strumento o praticare uno sport. Per entrare nel flow è importante scegliere compiti stimolanti ma non troppo difficili, che richiedano la nostra attenzione senza però sopraffarci. Eliminare le distrazioni è fondamentale, infatti il multitasking è il peggior nemico del flow. Questo stato non solo migliora le prestazioni, ma ci aiuta a trovare maggiore soddisfazione nelle attività quotidiane. Il flow ci ricorda che la felicità non è solo il risultato di grandi obiettivi, ma anche la capacità di immergersi pienamente nel momento presente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'erba di grano. Forse avete già visto nei bar salutisti sotto forma di succo denso e brillante, ma non tutti conoscono il suo incredibile potenziale. L'erba di grano è una delle piante più nutrienti in natura, tanto da essere considerata un superfood. Si tratta di giovani germogli del grano, ricchi di vitamine A, C e E, con minerali essenziali, con calcio, ferro e magnesio. Sono un concentrato di clorofilla e un potente disintossicante. Aiutano infatti a eliminare le tossine dal nostro corpo e sostengono la salute del fegato, rafforzando il sistema immunitario e contrastando l'invecchiamento cellulare. Ma il vero punto forte? Una dose di erba di grano è un vero boost energetico naturale, senza bisogno di caffè. Già gli antichi egizi consumavano germogli di grano per mantenersi in salute e aumentare la vitalità. Ma è negli anni 30 che l'erba di grano ha conquistato la scena moderna, grazie a un chimico che scoprì come l'aggiunta di questa pianta alla dieta degli animali migliorasse non solo la loro salute, ma anche la produttività. Da lì, il passo verso il consumo umano è stato breve. Quindi che siate Cleopatra o un border collie, l'erba di grano è una buona fonte di proteine vegetali, che la rendono ideale anche per chi segue una dieta vegana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi vi porto in cima alla Germania, letteralmente. Benvenuti su Zugspitz, la montagna più alta del paese, con i suoi 2962 metri di altitudine. È situata al confine tra la Baviera e l'Austria. La Zugspitz è il simbolo della maestosità delle Alpi tedesche e una meta imperdibile per chi ama la natura e l'avventura. Raggiungere la vetta è un'esperienza affascinante. Si può salire con la spettacolare funivia panoramica o con il trenino. Una volta in cima, lo sguardo si perde su un orizzonte che abbraccia più di 400 vette alpine, in Germania, Austria, Svizzera e perfino in Italia. La Zugspitz è una destinazione perfetta per tutto l'anno. D'inverno è il paradiso degli sciatori, con piste per ogni livello, ed estate si trasforma nel regno per escursionisti, amanti dell'arrampicata e della fotografia naturalistica. E per chi vuole godersi la montagna con calma, ci sono rifugi e ristoranti con viste pazzesche, dove poter gustare anche piatti tipici bavaresi. Dalla cima della Zugspitz, la Germania si mostra in tutta la sua bellezza alpina, un posto sicuramente che vi rimarrà nel cuore. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits. Sono Greg e oggi parliamo del sedano. Spesso relegato al ruolo di semplice contorno o ingrediente per zuppe, sta vivendo adesso il suo momento di gloria. Grazie alla sua leggerezza e alle innumerevoli proprietà benefiche, questo ortaggio croccante è stato incoronato finalmente come superfood. Ricco di fibre, vitamine, minerali come il potassio, è noto per favorire la digestione, depurare l'organismo e mantenere la pelle luminosa. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di inserirsi in ogni dieta con stile, persino quella delle rockstar. Si dice che Elton John, icona musicale senza tempo, abbia una passione particolare per il sedano. Durante i suoi tour, il cantante inglese richiederebbe regolarmente centrifughe fresche di sedano nel suo backstage. A quanto pare, queste bevande lo aiutano a mantenere una voce impeccabile e l'energia necessaria per affrontare i concerti. Il sedano non solo lo rinfresca, ma pare sia un alleato per la sua salute vocale. Grazie alla sua alta concentrazione di acqua e al potere antinfiammatorio, insomma è un vero e proprio rocket fuel. Se il sedano è abbastanza buono per il leggendario Rocketman, forse dovremmo concedergli più attenzione nelle nostre vite. Versatile, salutare e perfetto per uno snack o un drink creativo, il sedano ci dimostra che anche la semplicità può essere straordinaria. Chi le avrebbe mai detto che tra i segreti del rock and roll ce ne fosse uno così verde e croccante? Un saluto da Greg e vi aspetto alle prossime puntate di Greatest Hits.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del pensiero laterale, coniato dallo psicologo Edward De Bono e definito come la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi, andando oltre percorsi logici abituali. A differenza del pensiero verticale, che segue il ragionamento analitico, regole sequenziali e schemi predefiniti, il pensiero laterale esplora strade nuove, spesso inaspettate. Un esempio famoso è quello di un'azienda che aveva difficoltà a far stare in piedi una bottiglia di un prodotto senza usare plastica in eccesso. Invece di modificare la base, hanno pensato lateralmente. Hanno cambiato il liquido, rendendolo più viscoso per migliorarne la stabilità. Allenare il pensiero laterale significa abituarsi a cambiare prospettiva. Tecniche come il brainstorming, l'uso di analogie e metodi creativi aiutano a generare idee innovative. Molti grandi inventori e imprenditori, da Steve Jobs a Leonardo da Vinci, erano maestri del pensiero laterale. Esercitarsi a pensare fuori dagli schemi può migliorare la nostra capacità nel risolvere problemi e affrontare le sfide quotidiane con una mente più aperta e flessibile. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?
2: Oh, Father, tell me.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Forbes lo certifica come un self-made billionaire. Sandro Veronesi, classe 1959, patron di Calzedonia. Originario di Brentino Belluno, padre idraulico e madre casalinga, laurea in economia e commercio. Ha 25 anni il matrimonio e poco dopo un lavoro nell'area commerciale dell'azienda del suocero, fondatore del gruppo Golden Lady, da cui però ben presto si stacca per vendere direttamente al pubblico, eliminando grossisti e distributori. Dopo due insuccessi apre il suo terzo negozio e da lì inizia la sua avventura imprenditoriale. Oggi il gruppo è un colosso tra i più diversificati e originali d'Europa. Controlla tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione alla produzione alla distribuzione, con un'attenzione particolare alla comunicazione sempre più strategica, con testimonial del calibro di Julia Roberts, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker. Il gruppo ha da pochi anni cambiato nome in Oniverse, anagramma di Veronesi, e comprende oltre a Calzedonia i marchi di Intimo e Moda Tezenis, Intimissimi, Falconeri, Antonio Marras e Atelier Aimé. Ha chiuso il 2024 con ricavi da 3 miliardi e mezzo, registrando un aumento di oltre il 13%. Tra le aziende di Veronesi troviamo anche Signor Vino, catena di enoteche, e gli yacht di Cantiere del Pardo, oltre a investimenti finanziari. Per Veronesi ciò che distingue l'imprenditore dal manager è la predisposizione a prendere dei rischi e un po' di incoscienza nelle scelte. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. Well,

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi svegliamo la curiosità dietro Chicken Grease, uno dei brani iconici di D'Angelo, tratto dal suo secondo album Voodoo del 2000. Questo pezzo è un capolavoro di neo soul, un mix di funk, jazz e R&B che ha rivoluzionato la scena musicale. Ma sapete perché si chiama così? Il titolo Chicken Grease fa riferimento a un termine gergale usato dai musicisti per descrivere un groove particolare, quel suono scivolato e fluido che ricorda il movimento delle dita sulla corda di una guitar funk. È un'espressione che cattura l'essenza della spontaneità e dell'energia pura. La canzone è stata registrata in analogico per mantenere quel calore e quel profondità tipici del vintage. Il basso, suonato da Pino Palladino, è un elemento chiave. Il suo andamento sinuoso e ipnotico guida l'intero brano. La voce di D'Angelo, poi, è un mix di sensualità, potenza, capace di trasportarci in un'atmosfera unica. Durante la sessione di registrazione, D'Angelo e la sua band hanno privilegiato l'improvvisazione, creando un sound organico e vivo. Questa spiega perché Chicken Grease sembra così fresca e immediata, come se fosse suonata in diretta per noi. Un brano che non invecchia mai, capace di farci ballare e sognare. E ora, lasciamo che sia la musica a parlare. Ecco a voi Chicken Grease di D'Angelo. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ho la sensazione, magari mi sbaglio, però ho la sensazione che abbiamo quasi quasi un'idea che pensare agli elementi così sia una cosa tipo infantile, tipo un po' senza molto senso, un po' più sul ludico. Noi siamo fatti degli elementi, è la base che ci costituisce. Nella medicina tibetana lo stato fisico ed emozionale deriva dall'equilibrio o squilibrio fra gli elementi. Il cibo è elemento, tutto quello che c'è intorno a noi è costituito dai cinque elementi e con il modo in cui interagiscono fra di loro. E nella pratica dell'autoguarigione, quando noi andiamo a fare la purificazione degli elementi, una delle prime cose che facciamo è quello di, tra virgolette, renderle omaggio, dire ci siete, vi voglio bene. In qualche modo prendo atto della presenza del fuoco, del vento, dello spazio, no? Dell'acqua, della terra, nella mia vita, nel mio essere. È come se fosse, anche per me, il fatto della purificazione delle menti, è come se fosse un atto di amore verso gli elementi, di prendere cura, di dire ci siete, ci tengo, siete importanti per me. Costituite il mio essere e quindi andiamo in qualche modo a purificare, a creare quell'aspetto di armonia degli elementi stessi. E questa è una delle prime cose per poter poi dopo, più avanti, più profondamente, utilizzare gli elementi a nostro favore per generare quell'esperienza interna di beatitudine.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della curcuma, che negli ultimi anni è diventata una protagonista indiscussa del mondo del benessere. Questa spezia dorata, conosciuta da secoli nella medicina ayurvedica, è osannata per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Il suo segreto? La curcumina, un principio attivo che promette miracoli per il corpo e la mente. Eppure, chi avrebbe mai pensato di trovarla sul tavolo di una leggenda della musica? Pare che Mick Jagger, il carismatico frontman dei Rolling Stones, sia un grande fan della curcuma. Secondo indiscrezioni, il rocker settantenne, che sembra avere l'energia di un ventenne, avrebbe inserito questa spezia nella sua routine quotidiana per mantenere la sua forma smagliante. Infusi di curcuma, latte dorato e persino smoothies arricchiti con un pizzico di questa polvere magica. Il segreto del suo eterno rolling potrebbe davvero nascondersi qui. Dopotutto, se può aiutare Jagger a ballare instancabilmente su un palco per ore, magari può dare una spinta anche alle nostre giornate. Che si tratti di un elisir di lunga vita o semplicemente di una spezia versatile, una cosa è certa: la curcuma sta vivendo il suo momento di gloria, e non solo in cucina. Se persino una leggenda del rock la usa per rimanere sulla cresta dell'onda, forse vale la pena darle una chance. E poi, chi non vorrebbe un pizzico di rock and roll nel proprio smoothie mattutino? Un saluto da Greg, e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder, dove vi raccontiamo di viaggi e luoghi che forse non conoscete ancora. Avete mai sentito parlare del Hoho di Paraná? Un luogo misterioso e affascinante, immerso nel cuore del Delta del Paraná in Argentina. Sto parlando di un'enigmatica isola circolare che sembra fluttuare sulle acque e che si muove. Sì, avete capito bene, vista dall'alto questa formazione naturale appare come un gigantesco occhio che si apre e si chiude, ruotando lentamente nel corso del tempo. Ma com'è possibile, vi chiederete? Beh, gli esperti ipotizzano che l'isola sia un ammasso galleggiante di vegetazione, sospinto dai movimenti dell'acqua circostante. Altri credono che sia un fenomeno geologico unico, causato dall'erosione e dalle correnti del fiume. Ovviamente non possono neanche mancare le teorie più misteriose. Alcuni dicono che l'occhio sia una porta verso un'altra dimensione, un punto di contatto con il soprannaturale. Leggende urbane che parlano perfino di avvistamenti inspiegabili in quella zona. Beh, che si tratti di scienza o di miti, una cosa è certa. L'occhio continua a stupire il mondo ed è uno di quei luoghi che ci fanno meravigliare della potenza e della grandezza della natura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise? What if I left anything?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della cipolla rossa di Cavasso Nuovo. Se pensavate che le cipolle fossero solo un fastidio per gli occhi, è il momento di scoprire la cipolla rossa di Cavasso Nuovo, il superfood friulano che merita rispetto e forse anche un applauso. Piccola, dolce, profumatissima e con un cuore che farebbe invidia a qualsiasi rubino, questa cipolla è un concentrato di gusto e benessere. Ma a differenza delle solite cipolle da supermercato, pallide e senza personalità, quella di Cavasso Nuovo vanta una storia secolare. Già i contadini del Friuli la coltivavano per la sua incredibile proprietà. Ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, è una mano santa per la circolazione e il sistema immunitario. Insomma, se fosse una persona sarebbe senza ombra di dubbio quella che mangia sano, va in palestra e ti guarda male mentre ti addenti un panino unto. Ma la vera magia sta nel gusto, dolce, delicato e leggermente croccante, perfetta cruda nelle insalate o caramellata per accompagnare i formaggi. E per chi ha paura dell'alito post-cipolla, beh, diciamo solo che il vero problema non è l'odore, ma il fatto che potresti diventarne dipendente. C'è una festa dedicata solo a lei, pensate, perché in Friuli sanno bene quando un prodotto è da celebrare. Il suo gusto dolce e delicato è la prova che non tutte le cipolle devono sapere di vendetta. E oggi le lacrime che verseremo saranno di gioia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di errori cognitivi che distorcono la realtà. Il nostro cervello ama trovare scorciatoie per prendere decisioni velocemente, ma a volte queste semplificazioni ci portano a errori sistematici. Questi errori si chiamano bias cognitivi e influenzano il nostro modo di percepire la realtà e prendere decisioni. A differenza delle euristiche, che sono strumenti utili, i bias sono distorsioni che alterano il nostro giudizio senza che ce ne rendiamo conto. Alcuni esempi comuni sono il bias di conferma, quando tendiamo a cercare e ricordare solo le informazioni che confermano le nostre convinzioni, oppure l'effetto Dunning-Kruger, chi è meno competente tende a sopravvalutare le proprie capacità mentre gli esperti si sottovalutano, oppure anche il bias dell'ottimismo, pensiamo che le cose negative succedano solo agli altri, ma non a noi. I bias cognitivi possono influenzare scelte finanziarie, scelte relazionali e persino decisioni giudiziarie. Riconoscerli è fondamentale per evitare di cadere in errori di valutazione. Anche se non possiamo eliminarli completamente, possiamo ridurne l'impatto con strategie come cercare punti di vista opposti

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.